0: su di me, Padre. Alleluia. Obra namaskar beva devi anvahans.
1: Vitira vashigara bhakti na vashigara bharat.